0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ya es fin de semana en Los 40.